0: to kuingira. Ibyokunywa ibyokunywa.
1: Bena bwerere.
0: Ato umanyi. Ayungude. Abiva kadonka bonna. Ukume Kampala. Abamanya. Abasingo kuingira. Bosingo kuagala. Kugani bewera. Okuwa kubo musichi. Kula ifu bandi.
1: Obate mabuza kera mulekeyo.
2: Yepanangi.
0: Nakule madamu fadisebata. Asani nuga. Jari chwewa. Ule mukaria. Chibijigiri. Jesi nantume. Fadisebale. Jesi narumega. Ela nikakosa. Hami sengendo. Naburia. Hario chisanyu. Mane metewo. Emusi. Yenza kanyine musukuru wa mugema tani.

0: Okay, ogwali mama kankwasa mnambemu na kazina sweet mutima. Tukwe tagayo wakabiri, then tugende omkaruru. Hello?
1: Hello?
0: Wanji?
1: Nga omweza kubusinga mkagadi.
0: Omweza kubusinga kagadi?
1: Hmm.
0: Mm-hmm, okona kuzina kazinaki?
1: Wanji?
0: Okona kuzina kazinaki?
1: Kwenda kuzina kazina ka kuri sevani.
0: Bakaita bata.
1: Eh?
0: Bakaita bata.
1: Bakaita. Kuna kine chibu za chabula mu kwenda zeyo. Na yo mukwa. Dala chichichi.
0: Okay, bakaita sibi nene. Bakaita sibi nene.
1: Wanji?
0: Bakaita sibi nene.
1: Eh.
0: Ati simbura.
1: Wanji?
0: Simbura nyabo.
1: Ndani.
0: Tandika.
1: Nimechibuza chabula mugwenda zeyo. Nimechibuza chabula mugwenda zeyo. Chigo chibuza chimusele. Kambo mbuka kini chabula. Omukwana viti yako chobo. Kukuma kuwati kukama. Sirene, evito mukwa. Sirene, no furanga ko kumusike, evito mukwa. Sirene, alalala, wasa, kisha ko kukoli, deva, kibori yao, evito.

Oh, che si è reso venico. Vedi, io ancora, ancora. E si. Ora di sangue, godo te. E na. Godo per auguramos. With a development on. An entertainment. Now is a kuna kulana. Up tomorrow, 5 a.m.